0: Ozwege. Asekonakele ke manje sami. Izilo bafana bayenzani. Asiyenze kanje sami.
1: Hey,